0: ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ bank kai si ai khang puti pun si sang puti kai yo ai pasat tham ningai su lai te ai mari lai na duru te
1: yam chom mi
0: a da magi si kai thu so kai na du to kai na mai gari si pi ga sun thol sa pa de bank kai si khang ai ngo da gyan ji luk sing ga ji oi
1: khara khara
0: ya yam singal le mai a da mai to da magi pa khon su sat pi ba ai ngo da su gyan luk sing ji hang ka pa de ma na nu si bi de ai ge thabak si khara phri oi rab ni na asom da class ya ob da kari da kana da khre a da gi di ai gi le mi nari ba ahlaman ano sing dun de ai na khai jun ya ne ba angang ne ba ai am nong na chang ba ne ba ahan jing dun de chao re ba
1: tabuli thwe na
0: tabuli thwe ba library ana lu na kano to re khole ga ado ai na ka sa lo ba sa le ai se de khole kantin do ga marak ta phaw ga sa lo ba sat pa si yam na nung sib ja ni ka ba to ge da ai na kantin de sa lo ba sat pa se de si da de khole arts commerce ki chhatra ai ki classmate sing do kantin da ngoi de sa thak pa lak tu ne ai na som da sa lo ba sat tu ne upai le ba na ti ketli de sa si pur ga la ga ai library yogdringai marak sidai sidai ai ketli si thamma kan ko kappi ne mitti pi je mathan da ta jar ai ne kono to ne to
1: man
0: adu sigum me am ho gre adu nat ta bat amu dem kole sai sai si am no maming sat pa dem kole
1: mani
0: manipur gi to
1: oi ho ji paw ga ho university le be da lai ra bane
0: adu da akhoi gi lekai da gi ai ga lek ta min rak ba maro pang isel ise re gi no pa no pe da gi akhoi ba gi hyang dang da gi akhoi ba ai ga khangne ba chhatra chhatri me am no tam me dem kole sai si da ada matam du gi chhatra chhatri sing si akhoi gi library da yam different tur me ram di lai bang am da ba textbook se da gi market ta kano si phang da ba lai ki dukan sing ta da library da ngak ta ni di moina lai logi la ko matam du ai no moi gi lai ki thong hang tuk tu ne hang tuk ta ba da thong ji hang tu am kan da ai di lai shal kan da ai kap tu ne si am no ai ta su ba me am si ai si pesto kan da dor kan da ho re ai ai adu mai no wa no tro ai bi kom su ung pas to re bi kom si pas tro kan si da ai gi wa kan si lep le te ai si ma khat tam thina dai da lai pha ba ge tra ai mon da kar mai pha a khoi gi matam du gi library an oi ram ba dem ko le science ki library an oi ram ba se ma si untrained ne library science ki degree pai da se na matam du di bi na du oi bi aram me a dai da pai da ba ni na ai na ma degree pai da ba ni na khoi gi library ma da degree pai ba mi ama darkar lai ni darkar lai ba su su me ai je khan de ga na matam du da sarkar da darga sthare dem ko le science ki principal se da ai library science believe science tam jage deputation da thabiyo madona khu ki library si ki development da kana ni khaina hai bisu ki maju sumbani na ngan matang matang forward to kan da thare thar kan si da director of education so ung secretary ta thare ai si deputation da thabiyo director sino forward to matam se da ai ki service ad hoc and a palle are ad hoc na deputation da thawya di are matam du gi secretary te eso oiram ba anje sanat hoy

Hamnai bene wedum hai bo hongna bara Nipana sanna ba lambil ama semu hauji khudakta Nipina sanna ba lambi amaga sembiro hauji mag semdrabadi